0: Ti ha cambiato la lettera come la
1: da cagogna accudio in inglese
0: andà
1: alle mani
0: a ver come risolvi
2: a ver.